dieses, die,

Elektro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

listening to the U.S. Top 20 Show with Al Walser. www.ustop20.com.

0: begin the very week of this beautiful, fantastic day. Oh my God, the sun is shining right now. It's because of me. Whenever I just show up, the sun is shining. Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it. Sunshine on my shoulder makes me happy. Buon lunedì a tutti, buon lunedì a tutti, come state? Tutto bene? Un lunedì veramente meraviglioso con tanto sole. Prima pioveva, però adesso è uscito il sole, per altri 5 minuti probabilmente ci sarà il sole, però insomma vedremo questa giornata. Le notizie sul tempo le sentiremo fra poco con la nostra Roberta Valeriani. Perché la Spagna ci batte su salari, bollette e tasse? Non lo so, non fatemi queste domande a lunedì. Quali scelte hanno fatto appunto i nostri politici? Non lo fate, non domandatemi queste cose il lunedì, per favore, che io odio il lunedì. La lettera di Teheran agli USA: stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump totalmente inaccettabile. Il tycoon da Xi Jinping a mani vuote, ma con molte richieste. Allora, Putin ora inizia a temere di perdere gli alleati, avverte l'Armenia, state andando nella direzione Ucraina, hai capito? Bruxelles cerca un possibile mediatore con Mosca, ma teme il grande bluff. La rosa degli ex, l'ipotesi di Macron. Il presidente finlandese Stab, I'm gonna stab you. L'Europa parli con Putin, noi e gli USA, rapporto difficile ma possiamo collaborare, collaboriamo. Stasi ai PM, Chiara non mi parlò di avance, le nuove tracce, la mano sinistra del killer nel sangue e i segni di sì squadrata, forse lasciati dall'arma. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il foglio con gli appunti del delitto gettato da Sempio, la sua difesa, era un promemoria per una puntata TV. Quei 45.000 euro in contanti che la famiglia Sempio consegnò ai tre avvocati prima di che Andrea venisse indagato. Giovanni Ferrero, quello della Nutella, ecco perché l'azienda resta ad Alba. Io vivo a Bruxelles, ci trasferimmo negli anni di piombo, dalla chiesa ci avvertì del rischio rapimenti. Poi ma Giulie vuole farsi cacciare l'ira ai vertici di FDL dopo il terremoto al Ministero della Cultura. Allora ormai ha troppi nemici, mamma mia. Antivirus positivo, uno dei cittadini USA evacuati dalla nave. Grave una francese, gente muore di infarto durante lo sbarco. Poi, chi è il paziente zero? Ornitologo di 70 anni sotto accusa della visita alla discarica per vedere gli uccelli necrofagi. Tutti i mascherini, i jet pronti, sbarco blindato per i 93 passeggeri della nave del virus. Positivo un francese. Poi guardiamo un po', la Svezia ha deciso di fare retromarcia e tornare a carta e penna a scuola, ecco per quali ragioni, bravi. Roberto Baggio, l'operazione per il dolore a mia madre, disse se mi vuoi bene uccidimi. Ecco il più forte in cui ho giocato, che non ha fatto carriera. Comprare casa a Milano è impossibile, ve lo dico subito, è impossibile. Soldato imprigionato dal Terzo Reich, agli eredi 100.000 euro di risarcimento. Giudici pagherà l'Italia. L'italiana è condannata per adulterio in Egitto e il rifiuto della proposta dell'ex marito. Gli chiedeva di sottomettersi. Non ho capito per quale motivo dovremmo parlare. Soldato imprigionato dal Terzo Reich, agli eredi 100.000 euro di risarcimento. I giudici pagherà l'Italia. Per quale motivo? È un regime che non ci interessa più, non è più il nostro regime. Truffa delle villette all'asta, persi altri 37.000 euro, spinte le nostre richieste perché non abbiamo la PEC, ma la PEC c'è elettronica adesso. L'Artico e la sfida del comandante Umberto Nobile. 100 anni fa l'impresa italiana cambiò le mappe, così sentiremo il tutto. Appunto, crisi del kerosene, l'Europa approva il carburante USA, ma l'EASA usarlo con cautela o rischi per la sicurezza degli aerei. Aiuto! Non, tanto io non vado in aereo, perciò non me ne frega assolutamente niente, anche perché adesso c'è Roberto Valeriani che ci dice come sarà questa settimana di Meteosat.
1: Gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Oggi, 11 maggio, il tempo resterà molto instabile al nord e localmente anche al centro, dove saranno ancora possibili piogge e temporali. Domani, in seguito al definitivo allontanamento della perturbazione numero 4 del mese e al temporaneo rinforzo dell'alta pressione, è atteso un miglioramento con tempo stabile e ampie schiarite in gran parte del paese. L'inizio della nuova settimana vedrà una risalita delle temperature che si riporteranno ovunque sopra la media. In particolare si segnala la possibilità di raggiungere picchi intorno ai 30 gradi all'estremo sud, per via di una nuova incursione di aria calda nordafricana. Da metà settimana si prospetta il ritorno a condizioni di marcata variabilità, con il passaggio di altri impulsi perturbati e un probabile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi al nord avremo cielo nuvoloso con piogge sparse e temporali, meno probabili sul Piemonte occidentale, sul Ponente Ligure e in Romagna. Al centro ci sarà nuvolosità sparsa al mattino con isolate piogge o rovesci in Alta Toscana e sulle zone interne, ma il tempo tenderà a migliorare dal pomeriggio, con anche delle schiarite ampie sulle coste. Avremo inoltre tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, salvo la presenza al mattino di nuvole nel versante tirrenico, con qualche debole pioggia e miglioramento da metà giornata. La sera il tempo sarà in generale più stabile, a parte ancora qualche precipitazione sulle Alpi e all'estremo nord-est. Le temperature massime andranno in rialzo, eccetto al nord-est, dove subiranno un leggero calo, ed avremo valori dai 19 ai 23 gradi al nord e 22 ai 27 gradi al centro e al sud, ma con picchi vicini ai 30 gradi in Sicilia. Il clima sarà ventoso per l'Ibeccio, i mari saranno da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, poco mosso l'Adriatico e mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 11 maggio 2026, è il 131esimo giorno dell'anno, 20ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 234 giorni. Si festeggiano San Fabio e Sant'Ignazio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.33 minuti e tramonterà intorno alle 20.19. La luna è calante. Oggi è la giornata mondiale dell'orientamento o World Orienteering Day, un evento che invita adulti, bambini, scuole e sportivi a riscoprire l'arte dell'orientamento, una disciplina che arriva dalla Scandinavia. Consiste nell'effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati lanterne con l'aiuto di una bussola. Oggi per il calendario del cibo italiano è la giornata nazionale delle ricette di Petronilla. Amalia Foggia Moretti, in arte Petronilla, fu la prima donna medico e negli anni 20 incominciò a tenere una rubrica sul Corriere, ma quasi contemporaneamente anche la rubrica Tra i fornelli, dove con lo pseudonimo di Petronilla divulgava la sua idea per una sana alimentazione e le sue ricette ebbero un grande successo e una grande diffusione. Oggi in USA si festeggia, tra gli altri, il National Eat What You Want Day, la giornata del mangia ciò che vuoi. Avvenne questo giorno, l'11 maggio del 330, la città di Bisanzio divenne la nuova capitale dell'Impero Romano, per volere di Costantino, che la ribattezzò Nova Roma, sebbene venne sempre indicata come Costantinopoli, ovvero la città di Costantino. L'11 maggio 1812, nelle sale da ballo inglesi, venne presentato il Walzer. La danza, nata in Austria e nel sud della Germania, venne definita da molti conservatori disgustosa e immorale, poiché era la prima a prevedere l'abbraccio tra i ballerini. L'11 maggio 1860 sbarcarono a Marsala, nella Sicilia occidentale, le 1000 camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. I 1000, accolti dalla popolazione con enorme entusiasmo, erano partiti da Quarto il 6 maggio precedente. L'11 maggio 1916 Albert Einstein pubblicò la teoria generale della relatività, già presentata dallo scienziato nel novembre dell'anno prima all'Accademia Prussiana delle Scienze. Nati questo giorno, l'11 maggio 1888 era nato il compositore statunitense Erwin Berlin. È stato uno tra i più importanti compositori del Novecento e vinse il premio Oscar per White Christmas. L'11 maggio 1904 era nato l'artista, pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer e sceneggiatore spagnolo Salvador Dalí. L'11 maggio 1932 era nato a Voghera, in provincia di Pavia, lo stilista Valentino Garavani. Stilista di fama mondiale, il suo marchio Valentino rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. L'11 maggio 1941 è nato nel Regno Unito il cantante Eric Burden. È noto per essere stato il leader degli Animals e in seguito del gruppo War, per poi condurre una carriera solista. L'11 maggio 1953 è nata Tudela in Spagna, la scrittrice Carmen Lera, nota con il nome di Carmen Lera Moravia. È stata moglie dello scrittore, giornalista, sceneggiatore, saggista, drammaturgo, poeta, reporter di viaggio, critico cinematografico e politico Alberto Moravia, dal 1986 al 1990. L'11 maggio 1966 è nato a Berlino Christoph Schneider, batterista e membro del gruppo Rammstein. L'11 maggio 1971 è nato a Milano l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz. L'11 maggio 1978 è nata la modella ed attrice francese Letizia Casta. Scomparsi questo giorno, l'11 maggio 1981 moriva di cancro a 36 anni il cantautore e chitarrista giamaicano Bob Marley. L'11 maggio 2003 moriva a 57 anni il bassista e chitarrista britannico Noel Redding, membro del trio musicale The Jimi Hendrix Experience di Jimi Hendrix, di cui fu il bassista pur essendo originariamente chitarrista. L'11 maggio 2019 moriva il politico e accademico Gianni De Michelis. Aforisma di oggi: solo il dolore insegna cos'è la vita senza il dolore. Questo è un aforisma di Stefano Benni. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto e Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto!
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: In die Welt, wir sind hier in die Welt. Wir gehen in Madrid jetzt mit Rachel Santos. I need somebody to love tonight. Oh my God.
3: Maxi Music Records presenta
0: Rachel Santos, I need somebody to love tonight.

Madrid. She just sent it to me here right this morning, this very morning. Therefore, we carry on with Madame right now. Volevo capire, ecco la cosa che volevo capire. Cos'è questa Madame? Io non lo so. Vabbè, sentiamola assieme, questa ultima canzone di Madame. Sono le 10:18 minuti primi su Radio.7.

Va bene, madame, signora, scusi signora, ma io adesso ho altre cose da fare. Vuole spostarsi per favore? Si sposti, dai, per favore. Ah, si è spostata adesso la nostra madame e noi andiamo sempre avanti in questa cornice che si sta rabbuiando. Aiuto! Prima c'era un po' di sole, c'era uno squarcio praticamente nel cielo, adesso invece lo squarcio si è richiuso e il grigiore sta arrivando. Ancora, Smokey, next door to Alice, I've been living next door to Ellie for 24 or 25 years. I don't remember right now. Oh my God, I could have done something else.

Continuiamo con la buona musica e i grandi successi del Festival Bar, selezionati e presentati per voi da Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta, quello del gruppo statunitense degli Hanson, tre fratelli originari di Tulsa, Oklahoma, che partecipano al Festival Bar del 2003 con il loro più grande successo internazionale, Mbop.

Così conclude qui la seconda puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla La Playa del Sol, Katiuscia Ruiz. Vi invito sul mio canale YouTube, Katiuscia Ruiz Official, per vedere i miei videoclip ufficiali.

locali. Inoltre puoi cliccare sul pulsante iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle mie novità musicali. Vi invito inoltre sul mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar.

God, oh my God, sei andato? Sì, sono andato. Sono andato, venuto, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's me.

You just have to stay the night. Rimani la notte che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Devi rimanere così con me, altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on Heaven's Door. No, non ci penso assolutamente. Chissà, ma fra molto tempo. Quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni. I will knock on Heaven's Door. Busserò le porte del paradiso. Fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

Eccoci qua, allora, come va? Tutto bene? On your web radio station, sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream nel 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? E allora devi mantenerla assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

Tutta fantasia, la musica è fantasia, musica e ricordi, Time Machine, il nostro programma potrebbe essere chiamato appunto così, Time Machine, with the music, Michael Jackson, ora 1980.

tutta la notte, ma lui intendeva chiaramente qualcosa d'altro, anche se lui non lo so che tipo poteva essere. Allora, adesso rimaniamo negli anni 80, dopo questo brano nel 1980, mi ricordo che ero in una discoteca a Bonn in Germania, non era ancora unificata la Germania, pensate. OMD, Enola Gay.

L'amore è come l'ossigeno, ho sempre detto io. Date un po' di ossigeno all'amore e date un po' di amore all'ossigeno. E vai con Sweet Love is like oxygen. Ma se ne prendi troppo di ossigeno, poi ti fa sballare un po'. Come l'amore praticamente. All this bad goodies con Fauser, Ernesto Zanetti on your web radio station.

Thank you.

0: Yeah.
1: Yeah, y'all. Aha.
2: Watch me bust they

This is Jade Starling, and I'm with John D'Angelo at Club Chaos.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa, riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Mi fa male il dito medio mi fa male, a forza di tirarlo sul dito medio ai miei amici e ai nemici, soprattutto ai nemici, mi fa male il dito medio, aiuto, il dito medio, destro, mi raccomando, quello destro, quello sinistro non conta assolutamente niente, ma quello destro, dito medio, state attenti perché è molto ma molto pericoloso. Noi siamo qui pericolosissimi, anche questo pomeriggio alle ore 18, tutto per voi, 336 che compiono gli anni oggi, come mai così pochi, così pochi? Pochi, ma non avete vergogna? Vergognatevi, vergognatevi, ma fate vergognare i vostri genitori che non fanno più figli, puerca vacca, ombre. Mamma mia ragazzi, ma cosa vi costa fare qualche sco e anche qualche pata, dai, qualche volta anche qualche pata, mi raccomando, e fare più figli fate. Più figli fate, dai. Smokey Next Door to Alice. Bella questa canzone. Voglio cantarmela.

tanto di quelle canzoni, mi ha detto, adesso che sono tuo amico, mi ha detto, ti manderò ogni settimana una canzone nuova. Va bene, Graham Miller. Allora abbiamo adesso Kato con The Light Off. La luce è scomparsa, la luce, eh? Non ho pagato l'Enel, non ho pagato l'Enel. Una volta si faceva questa battutaccia del cavolo. Kato con Turn the Light Off. Spegni le luci, che faccio meglio senza luci. Allora vi ricordo che fra 5 minuti sarà in diretta con noi una cantante bolognese che adesso mi sfugge il nome. Scusi, come si chiama lei? Scusi. Ah, Katiuscia Ruiz. Ah, scusi, no, non mi sono ricordato. Non mi ricordavo. Katiuscia Ruiz. Fra poco Katiuscia Ruiz. Italo spagnola. Va bene, Turn the Lights Off, dedicato questa canzone a Giulia di Marcantonio, Palermo, tanti auguri.

Off, dedicato questa canzone a questa nostra cara amica che si chiama Marcantonio. È una Marcantonio che si dice così, Giulia di Marcantonio, Palermo, Palermo. Ma sì, adesso andiamo, non lo so dove andare. Fra poco, 3 minuti c'è Katiuscia Ruita, anzi 2 minuti c'è Katiuscia Ruita. Possiamo farla? Sì, ce la facciamo. Per Domenico Sciacca di Catania, eccolo qua, la Sicilia, la bella Sicilia. È già estate da quelle parti, ve lo dico subito. È già summertime. Ken Laszlo with Mary Ann, dedicato questa canzone a

questa canzone dedicata anche alla mia amica di Sydney che si chiama Mary Ann o Anne Mary. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Ken Lasso remixed by our super DJ MSM. Here we go.

0: bella questa canzone, bravo, bravo, bravo MSM, bisogna dirlo. Ken Laszlo con Mary Ann, ed eccola qua, con noi e solo con noi, Katiuscia Rui, ciao!
1: Ciao Fausto, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo, è sempre un piacere essere con voi.
0: Ma anche per me è un piacerissimo, piacerissimo essere seri con te, anche perché tu porti briosità, tu porti caldo, calore dalla tua terra, dalla tua terra che adesso è... ma piove adesso lì a Bologna?
1: No, c'è il sole, c'è il sole. È un po' ventoso per oggi, molto vento.
0: Molto
1: però c'è
0: vento.
1: Il sole, sì.
0: Qui invece c'è molta molta pioggia, dai, molta pioggia, diciamo molta pioggia.
1: Allora portiamo un po' di sole con
0: portiamo
1: la mia nuova canzone.
0: Portiamo un po' di sole con la tua nuova canzone che si intitola Side by Side, vicino vicino vicino. Con chi sei vicino lì adesso tu? Sei da sola?
1: Sì, in questo momento sì, però sono insieme a tantissime persone, perché questa è una canzone che ho scritto insieme al mio collaboratore, che saluto, Dino Sopedigemmano, ed è una canzone nata per un po', è un po' la nostra storia, la mia storia è quella di Dino, e ci

0: di canzone insieme. Ma e che... poi appunto grazie a questa collaborazione è nata anche questa grande amicizia e abbiamo, ci siamo detti perché non scrivere qualcosa e dedicarla a tutti gli amici veri, perché alla fine
1: side by side, perché è vero, sono... è vero
0: sì. Ci sono tanti magari conoscenti, però gli amici veri si contano.
1: Brava, volevo arrivare a quello. Side by side. Quindi, you are always by my side. Si dice sempre così quando un vero amico, you are always by my side. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Insomma, ma chi è che ha scritto il testo in inglese di questa canzone?
0: Il testo è mio e la musica di Dino Super DJ Germano. A quattro mani.
1: Niente. Dino praticamente ogni giorno ha delle canzoni nuove, porco.
0: Sì, beh.
1: È Laura di e notte, come si dice dalle nostre parti. Giorno e notte lavora.
0: Sì, è vero. Noi siamo grandi appassionati di musica e speriamo di fare un bel regalo a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ci sostengono tutti i giorni.
1: Sì.
0: Nel nostro lavoro anche, ovviamente.
1: Sì, allora Dino probabilmente sta ascoltando. Dove abita lui? In Puglia, da quelle parti lì, no?
0: Lui in Puglia, sì, esatto.
1: Dino, ciao, mi raccomando, lavora poco, dai. Take it easy, come dicono qui dalle nostre parti a Brescia. Take it easy. Lui lavora.
0: Un po' di riposo anche ogni tanto.
1: Fai qualche riposino, mangiati una. Come si chiama quella tipica che mi dava sempre il mio amico lì pugliese? Vabbè, le orecchiette, orecchiette. Adesso non so come pronunciarle. Allora, dimmi come ti piace questa canzone, Side by Side.
0: Come ti piace? Dove trovarla, più che altro? Dove la troviamo questa canzone? Oltre ovviamente ad ascoltarla.
1: E dove trovarla?
0: E ovviamente oltre a Radio.Stereo, che la trasmetterà in questi giorni, naturalmente su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Quindi mi raccomando, chi ha Alexa a casa può tranquillamente dire: Alexa, fammi ascoltare le canzoni di Katiuscia Ruiz, Side by Side.
1: Fai il
0: e
1: jingle.
0: Così lei fa una carrellata di successi.
1: Dai, ti prego, fai il jingle che hai fatto anche per noi di RPS. Alexa.
0: Alexa, riproduci Radio.Stereo.
1: bellissimo quel jingle lì. Va bene, allora, e avete in cantiere qualcos'altro per l'estate?
0: Sì, abbiamo in cantiere, allora l'ultimo lavoro, che è stato un lavorone che ci ha visto protagonisti tutto l'inverno, è un album di 12 brani, sì. Magari ne parleremo più avanti su Radio.Stereo, se vuoi, Fausto, e sono 12 brani

0: un album di 12 brani che tutti è veramente molto molto piacevole da ascoltare, un po' diverso dalla mia solita musica dance, diciamo.
1: Come dicono i nostri ragazzini di oggi, chill, chill, chill, chill out, ma si dice in inglese, si dice chill out, sì, chill out. Vabbè, non importa,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Allora,
0: poi ne parleremo magari.
1: Ne parleremo. Allora, lo vogliamo ascoltare? Perché adesso sono già le 18:24 minuti. Lo vogliamo ascoltare?
0: L'ascoltiamo? Io la dedico ovviamente a tutti, a te Fausto, naturalmente, che hai sempre sostenuto la mia musica e la mia figura artistica. Saluto Dino su Pio di Germano, e naturalmente è dedicata a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dall'Italia e dal mondo. Grazie mille a tutti.
1: Side by side, Dino Super D, Germano and Katusha Ruiz, side by side. Here we go with something really crazy. Oh my God, really incredible. Riproduci.

0: Eccoci qua. Non era lei, naturalmente, non era lei. Purtroppo c'è stato un disguido tecnico. Adesso dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare appunto la nostra Katusha Ruud con dimmi qualcosa, che sto facendo una cosa quasi. Di qualcosa.
1: Eccoci, allora c'è stato un piccolo disguido tecnico, però come dicevamo, il bello della diretta, caro bello Fausto, diretta. Ok, abbiamo risolto però.
0: Eccola qua, side by side, Katusha Ruud and Dino Super D Germano.

1984, veramente incredibile. Non so se vi ricordate questo brano, ma soprattutto l'interprete inglese Rick Astley, Never Gonna Give You Up, una canzone dedicata, dopo aver salutato Max Baccaro di Cosenza, andiamo a Salò con Fabio Chiesare di Salò, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno con Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys, e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965 scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni. Questa formazione che si chiama Mumford & Sons hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin Zeg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Feb Song è il titolo di questo pezzo. Si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013. La voce è quella della frontwoman Christy Simpson. Bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024 è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Tiwayo. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Bob per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Salve, un altro appuntamento con la musica, sempre da Radio Punto Stereo. Oggi parliamo di un contrabbassista, sì, perché questo strumento, il contrabbasso, ha chiaramente origini molto nobili, perché comunque è uno, diciamo, degli strumenti, secondo me, principe anche soprattutto della musica classica. Ma nel jazz che succede? Succede che questo strumento prende chiaramente il giusto posto come strumento musicale di accompagnamento per, diciamo, gli altri strumenti musicali. Che cosa vuol dire accompagnamento? Che genera, comunque produce una nota molto bassa di frequenza e dà quel senso di riempimento che è caratteristico, diciamo, del jazz. Chiaramente già ne abbiamo parlato altre volte, non soltanto il contrabbasso è uno strumento importante in questa musica, però ogni epoca ha la sua, diciamo, il suo strumento principe. Parliamo sempre della musica jazz, ma questo strumento forse è quello più longevo di tutti. Sì, perché prima che arrivasse la batteria così come la conosciamo noi, prima che arrivassero i sax, le trombe, i pianoforti, eccetera, forse questo è lo strumento, diciamo, più longevo di questa musica, però purtroppo è lo strumento meno conosciuto. Oggi parliamo invece di Charlie Mingus. Charlie Mingus è stato, come dicevo prima, un contrabbassista, e la musica di Charlie Mingus è stata il perfetto ponte di collegamento tra due rivoluzioni del jazz moderno, cioè il bebop negli anni 40 e il free negli anni 60. Perché? La prima forma di musica, levato lo swing, diciamo post swing, di jazz è proprio il bop. Il bop arriva a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, però già agli inizi degli anni 50, intorno al 1900, comincia, no, il suo declino. Ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, abbiamo parlato di Charlie Parker, abbiamo parlato di un giovane Miles Davis, abbiamo parlato di tanti altri musicisti, ma Charlie Mingus chiaramente è stato un musicista ponte. E lui nasce nel 1922 a Nogales in Arizona, e quindi praticamente si trova a cavallo proprio di, no, diciamo, di un'esplosione di questa musica, perché chiaramente il jazz prima della guerra, parliamo della seconda guerra mondiale, in America già era una musica molto, ma molto praticata. Qui da noi, per esempio, già sappiamo che non era così, ne abbiamo parlato anche altre volte, ma era relegata non soltanto, diciamo, alla musica d'ascolto in radio, ma era molto legata a che cosa? Alla musica da ballo. Dopo la fine della guerra, 1945-46, questa musica comincia a essere anche considerata una musica d'ascolto, e Charlie Mingus fa parte, diciamo, di questo alveo. Una nota, è stato un personaggio molto, ma molto particolare. Perché? Perché chiaramente lui visse sempre visse male la sua, diciamo, condizione etnica, perché era figlio di asiatici e figlio di africani. Quindi praticamente il suo colore della pelle, lui diceva, un colore della pelle indefinito, una sorta di marrone giallognolo, e questo lo condizionò, perché viveva in un paese dove chiaramente la condizione razziale delle persone di colore non era, diciamo, non era delle migliori, tant'è vero che in uno dei suoi brani, che poi vedremo e sentiremo più avanti, lui parla proprio, diciamo, di questa condizione. Però andiamo per
per gradi, e non inizia come contrabbassista, ma inizia come violoncellista, però qualcuno gli suggerisce di allargare, diciamo, le sue capacità attraverso questo strumento, che è uno strumento particolare. Come vi ricordo sempre, quando si parla di strumenti musicali tipici di una musica, chiaramente bisogna un po' conoscere come è fatta questa musica. Il jazz normalmente si suona in trio, in quartetto, e quartetto base, per esempio, a contrabbasso, batteria, pianoforte e uno strumento a fiato, che può essere o un sax o una tromba. E quindi proprio per questa condizione che succede che Dizzy Gillespie inizi, scusate, Charlie Mingus, quello che ho detto, Dizzy Gillespie non è uscito a casa, è stato uno dei musicisti con cui lui ha collaborato. Io già ho fatto una trasmissione di Dizzy Gillespie, che è stato un trombettista molto ma molto dotato, ma anche un trombettista rivoluzionario, come è stato rivoluzionario Charlie Mingus nell'uso del contrabbasso. Perché Charlie Mingus non è soltanto stato un contrabbassista, ma anche un grandissimo compositore. Sappiamo già, è qualcuno che si occupa di mettere insieme più pezzi di un brano e creare praticamente un prodotto musicale che sia fruibile da più persone. Il fatto è che Mingus si mescolò ai grandi campioni del bebop solo quando già la loro battaglia era stata combattuta e persa, e sul terreno pratico questi musicisti, già negli anni a cavallo dagli anni 50 agli anni 60, avevano cominciato a perdere terreno. Però che succede? Succede che lui inventa una sorta di terza via, ma questo lo vedremo più avanti. Adesso cerco di fare meno chiacchiere, perché comunque parlare di Charlie Mingus non è una cosa semplice, ma potrei andare in una situazione troppo verbosa. Vi faccio sentire il primo take musicale. Allora, considerate che i take sono molto lunghi, questi take, perché lui componeva brani anche veramente lunghi. Il primo, per esempio, è Pithecanthropus Erectus, e fa parte praticamente, no, diciamo, di una del suo primo lavoro, però comunque uno dei lavori più consistenti come compositore, non soltanto come contrabbassista. Pithecanthropus Erectus non è altro che una critica completa al genere umano. Infatti è l'evoluzione del genere stesso, del genere umano, dal quadrupede all'Homo Erectus. Secondo Charlie Mingus, che succede? Succede che la calamita è proprio l'uomo, perché chiaramente lui già aveva capito, come tanti altri hanno capito, compreso me, che se l'essere umano non cambia rotta, chiaramente questo pianeta forse si sbarazzerà di lui, come già ha fatto altre volte con

diventa praticamente una canzone, un brano che si trasforma nel tempo, diventa un cliché, diventa famosa e diventa, diciamo, esigibile, eseguibile anche in varie fasi. A Foggy Day è un pezzo proprio classico del jazz, perché è di George Gershwin, il più grande compositore secondo me di musica jazz. Ma che succede? In questa versione, che io poi vi farò sentire tra l'altro nella versione della Fitzgerald, quella cantata, quella standard proprio, succede che Charlie Mingus fa un grosso esperimento, cosa che poi sarà un cliché più avanti: mischia suoni di natura, no, suoni di ambiente. Abbiamo fischietti dei poliziotti, abbiamo rumore del mare, il vento, eccetera, e chiaramente una sorta di dissacrazione, secondo me, di quello che era, diciamo, l'intenzione primaria di Gershwin di scrivere un brano per, diciamo, un brano d'amore. In effetti Foggy Day vuol dire un giorno nebbioso. Ecco, la generalità di Charlie Mingus sta proprio in questo, cioè inizia a fare cose che gli altri chiaramente non fanno e non sapevano fare, o comunque gli erano, diciamo, tra virgolette, negate. Questo disco, che è del 1956, è stato registrato con Atlantic Records ed è un disco, diciamo, di rottura con tutto quello che girava intorno alla musica jazz di allora. Vedete, 1956, quindi il bebop è finito, il free jazz, che sarà, diciamo, una delle altre musiche che lui comunque abbraccerà, e ancora a lungo in avvenire, perché parliamo della metà degli anni 60. E quindi adesso noi ci sentiamo questo trittico, dove c'è Pithecanthropus Erectus, un brano abbastanza lungo, A Foggy Day in originale, e poi A Foggy Day scritto e riarrangiato da Charlie Mingus. Buon ascolto.

E veniamo al secondo take, alla seconda parte di questa trasmissione, che come vedete l'ho divisa in due perché i brani sono molto, molto lunghi. E abbiamo, diciamo, ascoltato Peter Cantrobus Erectus e A Foggy Day, e in antitesi ho messo Foggy Day. A Foggy Day sarebbe un giorno nebbioso, quindi uno standard, no? Una canzone di George Gershwin. Tra l'altro interpretata in questo caso da Ella Fitzgerald, per evidenziare che cosa? La natura di queste composizioni, perché vedete, avete sentito che Mingus che cosa fa? Inizia a fare quello che normalmente allora non si faceva, comincia a miscelare dei suoni della natura, diciamo, chiamiamolo così, d'ambiente, dove si sentono i fischietti dei poliziotti, si sentono tante tante altre suoni che in effetti descrivono, possono descrivere un giorno di pioggia, scusate, un giorno di nebbia, perché Foggy Day vuol dire un giorno di nebbia. Ecco, da qui cosa fa Charlie Mingus? Fa quello che poi sarà il suo lavoro principale. L'altro disco che io metto in evidenza, chiaramente la discografia di Johnny Mingus è molto estesa, quindi in una trasmissione non si può fare, no, tutto, però cerco di evidenziare che cosa? I vari step di Mingus. Nel 1956 c'è, secondo me, il disco forse più importante della sua carriera, che è Ahum. Ahum, di questo disco vi faccio sentire tre brani. Uno è God Pie, Hot Pork, che praticamente è un omaggio a Lester Young. Chi è stato Lester Young? È stato un musicista jazz a cui Charlie Mingus era molto legato, tant'è che lavorò anche col fratello di Lester Young, e che muore praticamente un mese prima, diciamo, dell'incisione di questo disco. Questo disco viene inciso con la Columbia Records, il primo disco di Mingus, perché anche questa caratteristica lui fece veramente dei salti mortali, no? Per quanto riguarda le etichette discografiche. E perché praticamente, come accennavo prima, era un tipo un po' particolare. Che vuol dire essere un po' particolare? Anche un po' manesco, e non rifugiava dal mettere avanti le mani per, diciamo, per difendere le proprie ragioni. Di questo disco vi faccio sentire questo, che è un omaggio a Lester Young, che chiaramente è molto, una cosa molto veramente, veramente commovente, ma che dà anche la dimensione della doppia personalità di Charlie Mingus, perché era veramente sì, irascibile, era iracondo e non rifugiava, come dicevo prima, a menare le mani, però era anche in grado di avere degli atteggiamenti molto, molto amorevoli, tant'è che, insomma, sembra che abbia avuto, non so quante amanti e quante donne, ma però qui non voglio entrare nel gossip. Tra l'altro, le sue donne lo hanno sempre molto aiutato, e addirittura c'è una leggenda che dice che due di loro si sono prostituite per pagargli i debiti, però chiaramente questo non so se sia stato mai veramente provato, ma ecco, io lo dico soltanto così per colorire, no, questa trasmissione, che poi magari soltanto legate all'ambito musicale possono annoiare, però ogni tanto, come dico sempre, ci vuole, anche perché se questi personaggi hanno fatto la differenza, perché forse il loro è qualcosa di più, no? Del normale. E veniamo alla seconda, diciamo, composizione che vi faccio ascoltare, che è Fables o Favus. Questa composizione è praticamente ispirata a dei fatti legati, che cosa, fortemente al razzismo. C'era questo governatore dello stato, adesso non mi ricordo se fosse la Louisiana o altro, il Texas forse,
che si chiamava Phobos. Praticamente si ribellò contro il governo centrale impedendo l'accesso alla scuola ai bambini di colore. Chiaramente ci fu l'intervento, no, del governo centrale, e questa cosa insomma creò grossi problemi anche a livello sociale, ma a livello di gestione di ordine pubblico. E chiaramente Charlie Mingus, vivendo la condizione di emarginato per il proprio colore della pelle, come dicevo prima, lui si chiamava, amava definirsi così, cioè io non sono né nero né bianco né giallo, perché praticamente aveva questo colore indefinito che lui chiamava giallo-nero. Però di tutta questa cosa chiaramente non abbiamo traccia che lui non questa cosa non l'abbia colpito, perché comunque era veramente una fissazione, era veramente un modo anche di porsi in modo anche diciamo così bellicoso da parte sua, perché lui sentiva fortemente questa condizione diciamo di emarginato, o comunque un'immaginazione data da un elemento che secondo me, insomma, la penso secondo tante altre persone, anche credo, spero che chi stia ascoltando, data da un elemento veramente non veramente irrilevante, che è il colore della pelle. Quindi ecco, cosa particolare è che questa composizione fu praticamente censurato, ne fu censurato diciamo il testo, e che poi lui ripubblicò più avanti. Charlie Mingus, dopo questo lavoro del 1956, avrà chiaramente altri metterà in piedi altri prodotti, e sarà insieme a Ornette Coleman uno degli ispiratori, anche se non ne fa parte lui pienamente perché non è stato mai riconosciuto tale, di quella onda lunga che era il free jazz, che è stato il free jazz. Free jazz arriva nel 64 proprio con un album che si chiama Free Jazz di Ornette Coleman, perché parlo di free jazz, un elemento di rottura e di innovazione nel linguaggio musicale in genere. Poi sul free jazz bisognerebbe fare veramente, non dico una trasmissione, ma bisognerebbe fare una serie di trasmissioni per capire quello che succedeva intanto in quegli anni. Era una sorta di ribellione, era un po' successo anche col bebop, era successo, no, con l'hard bop, e veramente una serie di jazzisti e di musicisti non capirono in effetti fino in fondo che cosa stava succedendo, ma era comunque, come dicevo prima, una forma, no, diciamo di ribellione al sistema gerarchico, fortemente gerarchico, legato all'armonia. E Charlie Mingus, vari periodi della sua vita viene veramente, cioè, scompare per riapparire magari qualche anno dopo, qualche mese dopo, un po' sommerso dai debiti, un po' diciamo, tra l'altro, inseguito anche dai creditori, ma anche inseguito delle volte anche dalle forze dell'ordine, perché comunque aveva denunce su denunce per percosse e altro. E io ho invece ben definito nella mente una cosa che non sono riuscito poi a ritrovare né leggere su nessun nella sua biografia. C'è un periodo della sua vita che lui si dedica completamente alla fotografia. Lui muore nel 1979, c'è un documentario dove c'è che non va in giro a suonare, ma va in giro con una macchinetta fotografica e fotografa tutto quello che gli capita. Ecco, questi personaggi hanno fatto parte, no, del nostro costrutto musicale, e se oggi abbiamo la possibilità di incidere
di avere delle suite lunghe e legare le immagini ai suoni e viceversa, lo dobbiamo anche a personaggi come Charlie Mingus. Charlie Mingus, vi ricordo, è stato un grandissimo musicista. Il suo strumento principe, tra l'altro, era il contrabbasso, che è uno strumento molto importante nella musica jazz, però è sempre, come tutto, come dico sempre, io sono, tra l'altro, sono un contrabbassista, quindi posso, questa cosa la vivo sulla mia pelle. È vero che è importante, però è pure vero che non è uno strumento molto considerato. Io cercherò più avanti di fare una trasmissione, se possibile, su Scott LaFaro. Scott LaFaro è stato un innovatore, morto giovanissimo all'inizio degli anni 60, era il contrabbassista di Billy Evans, e dalla morte di Scott LaFaro Billy Evans chiaramente non si riprese quasi più. E però farò una trasmissione proprio su Scott LaFaro, anche perché ho detto sì, è morto anche giovanissimo, ma ha lasciato un segno. C'è pochissima roba, diciamo, in giro di Scott LaFaro, anche le immagini sono molto rare. Era un contrabbassista bianco, non era di colore, e quindi anche su questo tema cercherò di tornare, perché come vedete faccio chitarristi, sassofonisti, trombettisti, farò qualche batterista, perché Max Roach per esempio è stato uno dei più grossi batteristi jazz, ma cerco sempre di accontentare un po' tutti quanti. E abbiamo parlato di Charlie Mingus, 1922-1979, direttore d'orchestra, compositore e contrabbassista. Marco Abbondanzieri vi saluta. Ciao a tutti e alla prossima.

International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.